Hello? Hello? Hello? Dini Nur? Hello? Huh? Hello? Hello? Huh? Oh, wow, wow. Hello? Hello? Hello? Hello?